Ma da papà mi gira va bene. Si tu la parla piezza americana, quando si fa la mola sotto la luna.

Ma da porta vi gira va bene. Si tu la balla vieta americana, quando sa palla mola sotto la luna.